0: te sorki una chara ko indian kente gidan narin fata ciki una ala nangalingala jukire una kente gidan ustaz yusuf bashir muhammad chinguna wala ustaz malumi bashir mahajirangu na kun zangu dr ahmad mbodu no ye barkai una sabo do kalangri indiye sanda nangando ala tingu sotore de una alanga da sore de una dr ahmad mbodu no ye barkai una ala komani mai ashirungu chayana una ala tingu sotore de alanga da sore de una jamaso kana beyungu yaritan da una cabin technique yarna eve bamsi
1: I'm not going to be able to do it.